Tuya Ryuchi, Repegato Simus Semper Liberi, Rab Omni Perturbatione Securi, Expectantes Beatum Spem, Ad Adventum Salve.